0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Piavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News.

0: Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione. Il governo Meloni dà il via libera alla proroga del taglio delle accise. Fino al 6 giugno ci sarà una diminuzione di circa 5 centesimi al litro per la benzina e di 20 centesimi al litro per il gasolio. Il Consiglio dei Ministri disinnesca così anche lo sciopero degli autotrasportatori inizialmente previsto per il 25 maggio, stanziando altri 200 milioni di euro sotto forma di credito d'imposta per le imprese del settore, milioni che si sommano ai 100 già previsti nel precedente provvedimento. L'Unione Europea accoglie la richiesta del ministro degli esteri Antonio Tajani di valutare sanzioni contro il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, dopo la diffusione del video in cui l'uomo si aggira tra gli attivisti della flottiglia, sequestrati e sottoposti a violenze dai militari di Tel Aviv. Bruxelles discuterà delle misure da prendere nelle prossime settimane. Affinché le sanzioni diventino efficaci, sarà necessario un voto unanime. Nessuna estradizione per Carla Zambelli. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che a marzo scorso aveva accolto la richiesta del Brasile di estradare l'ex deputata federale vicina all'ex presidente Jair Bolsonaro. Zambelli era stata condannata nel suo paese a un totale di oltre 15 anni di reclusione per l'hackeraggio del sistema informatico del Consiglio Nazionale di Giustizia brasiliano. L'ex deputata torna dunque in libertà. La pagina di cronaca nera ci porta in provincia di Isernia. Un escursionista di 70 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere precipitato in un dirupo lungo il sentiero che dal lago di Castel San Vincenzo conduce all'eremo di San Michele. A lanciare l'allarme un compagno di escursione che aveva visto l'uomo scivolare fino al greto del torrente sottostante. Sul posto sono intervenuti il 118 e due squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, ma al loro arrivo l'uomo era già deceduto. Chiudiamo con lo sport. È iniziato infatti il weekend conclusivo del campionato di Serie A. A Firenze l'Atalanta trova il pareggio per 1-1 contro i padroni di casa della Fiorentina. I viola centrano la salvezza, la Dea guadagna un posto nella prossima Conference League. Oggi altre due partite, alle 18 Bologna-Inter e alle 20.45 Lazio-Pisa. In Serie B i play-out decretano la retrocessione del Bari in Lega Pro. Dopo il pareggio per 0-0 in casa del Sud Tirol, i pugliesi scendono in C a causa del peggior piazzamento in campionato rispetto agli altoatesini. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il pappataccio, un nemico della salute animale. Il pappataccio, il cui nome scientifico è Phlebotomo, è simile ad una piccola zanzara di colore giallo-marrone pallido, coperto da una fitta peluria. Il suo volo è silenzioso, si avvicina alla preda in silenzio e pappa tacendo, da cui il nome comune di pappataccio. Sono le femmine a pungere per effettuare il pasto di sangue, mentre i maschi si nutrono di sostanze zuccherine di origine vegetale. Le femmine necessitano delle proteine presenti nel sangue per produrre e deporre le uova. L'attività dei pappataci è esclusivamente crepuscolare notturna e alle nostre latitudini limitata ai periodi dell'anno più caldi. La distribuzione di questo insetto, amante del caldo, è di norma limitata a zone di pianura e collinari. I pappataci possono trasmettere la leishmaniosi, per cui è opportuno agire nei loro confronti attuando un'adeguata azione profilattica, ricorrendo all'uso di specifici prodotti ad azione repellente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone. Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo inconveniente abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata.

0: ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni potrebbero non essere state risolutive e allora si può consultare il veterinario per valutare l'utilizzo di farmaci che mitighino il disagio. Se il viaggio è lungo, è bene sia interrotto ogni 2-3 ore, perché anche il nostro amico abbia la possibilità di sgranchirsi, bere, soddisfare esigenze fisiologiche. Non si deve mai prescindere dalle condizioni di sicurezza. Durante il viaggio, il cane non deve avere la possibilità di interferire con i movimenti del guidatore. Se di grossa taglia, è bene che sia alloggiato in apposita gabbia, in bagagliaio o sul sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare.

0: parlare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente, per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il governo ha prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti e ha stanziato 300 milioni di euro sotto forma di crediti d'imposta per gli autotrasportatori, che hanno così sospeso lo sciopero annunciato. Le misure, contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni del

0: settore a cui ha partecipato anche la Premier Meloni, confermano la riduzione di 5 centesimi sulla benzina e abbassano quella sul diesel da 20 a 10 centesimi, a cui si aggiunge il calo dovuto all'IVA. Lo stanziamento di 300 milioni comprende 200 milioni nuovi a compensazione del mancato rimborso dei 20 centesimi sul gasolio commerciale, sommati ai 100 già previsti in precedenti provvedimenti. L'amministrazione Trump starebbe preparando una nuova serie di possibili attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Secondo CBS e CNN, ai vertici militari e dell'intelligence sarebbero già state presentate diverse opzioni operative e alcuni funzionari avrebbero annullato gli impegni del fine settimana in vista di eventuali sviluppi. Il Wall Street Journal riferisce però che Trump intende concedere più tempo alla diplomazia dopo gli ultimi aggiornamenti sui colloqui in corso. A Teheran intanto sono arrivati i principali mediatori internazionali, tra cui il Pakistan, nel tentativo di definire una prima intesa che possa aprire la strada a un accordo più ampio. Secondo indiscrezioni dei media arabi, una bozza di accordo potrebbe essere firmata nelle prossime ore, lasciando però fuori dal negoziato il dossier nucleare e il programma missilistico iraniano. Pieno successo per il test in volo suborbitale della nuova navetta Starship V3 di Elon Musk, progettata per missioni lunari e marziane. Dopo la separazione dal razzo Super Heavy, ha seguito una traiettoria stabile e ammarrato nell'Oceano Indiano nonostante uno dei sei motori fosse fuori uso. Si è concluso con un pareggio per 1-1 l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, disputato allo Stadio Franchi di Firenze. I toscani erano passati in vantaggio al 39esimo minuto con un gol di Piccoli. Gli orobici hanno però trovato il pareggio all'82esimo grazie a un'autorete di Comuzzo. L'Atalanta ha chiuso la stagione al 7° posto, qualificandosi così per la prossima Conference League, mentre la Fiorentina ha terminato 14esima dopo una stagione difficile, caratterizzata da una lunga lotta per non retrocedere. I 10 minuti finali della gara sono stati infatti segnati da una dura contestazione dei tifosi nei confronti dei giocatori gigliati. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Diabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno 82 persone sono morte in seguito a un'esplosione dopo una fuga di gas nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella contea di Qinyuan, provincia dello Shaanxi, nel nord della Cina, dove al momento dell'incidente erano al lavoro 247 minatori. Il China Daily riferisce che le operazioni di soccorso sono al momento in corso. Si cerca di recuperare eventuali dispersi e assistere i feriti. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato il dispiegamento totale delle squadre di emergenza, sollecitando una gestione efficace delle conseguenze dell'incidente e un'indagine approfondita sulle cause. Xi ha sottolineato la necessità di individuare i responsabili e di applicare la legge per assicurare giustizia. L'amministrazione Trump starebbe preparando una nuova serie di possibili attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Secondo CBS e CNN, ai vertici militari e dell'intelligence sarebbero già state presentate diverse opzioni operative e alcuni funzionari avrebbero annullato gli impegni del fine settimana in vista di eventuali sviluppi. Il Wall Street Journal riferisce però che Trump intende concedere più tempo alla diplomazia dopo gli ultimi aggiornamenti sui colloqui in corso. A Teheran intanto sono arrivati i principali mediatori internazionali, tra cui il Pakistan, nel tentativo di definire una prima intesa che possa aprire la strada a un accordo più ampio. Secondo indiscrezioni dei media arabi, una bozza di accordo potrebbe essere firmata nelle prossime ore, lasciando però fuori dal negoziato il dossier nucleare e il programma missilistico iraniano. Il governo ha prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti e ha stanziato 300 milioni di crediti d'imposta per gli autotrasportatori, che hanno così sospeso lo sciopero in programma. La riduzione resta di 5 centesimi sulla benzina, scende da 20 a 10 centesimi sul diesel. 34 anni fa la strage di Capaci, il 23 maggio 1992 l'attentato mafioso in cui furono uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Oggi

0: Rinnoviamo il nostro impegno a custodire la loro memoria e la loro eredità, ha detto oggi il ministro dell'interno Piantedosi. Shai Gilgeous-Alexander ha guidato gli Oklahoma City Thunder con 26 punti e 12 assist nella vittoria 123-108 sui San Antonio Spurs, rimontando un passivo di 15 punti nei primi minuti della partita e portando la serie delle Western Conference Finals sul 2-1 per OKC. Jared McCain ha aggiunto 24 punti, Jalen Williams 18, decisivo il contributo della panchina che ha superato quella degli Spurs con 15 punti di Alex Caruso. Dall'altra parte per i texani Victor Wembanyama ha realizzato 24 punti e dopo la sconfitta ha analizzato il crollo Spurs. Devo fare meglio, devo giocare ancora di più per la squadra, incoraggiando i compagni per il prossimo match. Ora vedremo di che pasta siamo fatti. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: What's up?
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno 82 persone sono morte in seguito a un'esplosione dopo una fuga di gas nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella contea di Qinyuan, provincia dello Shaanxi.

0: Nel nord della Cina, dove al momento dell'incidente erano al lavoro 247 minatori. Il China Daily riferisce che le operazioni di soccorso sono al momento in corso. Si cerca di recuperare eventuali dispersi e assistere i feriti. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato il dispiegamento totale delle squadre di emergenza, sollecitando una gestione efficace delle conseguenze dell'incidente e un'indagine approfondita sulle cause. Xi ha sottolineato la necessità di individuare i responsabili e di applicare la legge per assicurare giustizia. L'amministrazione Trump starebbe preparando una nuova serie di possibili attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Secondo CBS e CNN, ai vertici militari e dell'intelligence sarebbero già state presentate diverse opzioni operative e alcuni funzionari avrebbero annullato gli impegni del fine settimana in vista di eventuali sviluppi. Il Wall Street Journal riferisce però che Trump intende concedere più tempo alla diplomazia dopo gli ultimi aggiornamenti sui colloqui in corso. A Teheran, intanto, sono arrivati i principali mediatori internazionali, tra cui il Pakistan, nel tentativo di definire una prima intesa che possa aprire la strada a un accordo più ampio. Secondo indiscrezioni dei media arabi, una bozza di accordo potrebbe essere firmata nelle prossime ore, lasciando però fuori dal negoziato il dossier nucleare e il programma missilistico iraniano. Il governo ha prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti e ha stanziato 300 milioni di crediti d'imposta per gli autotrasportatori, che hanno così sospeso lo sciopero in programma. La riduzione resta di 5 centesimi sulla benzina, scende da 20 a 10 centesimi sul diesel. 34 anni fa la strage di Capaci, il 23 maggio 1992 l'attentato mafioso in cui furono uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Oggi rinnoviamo il nostro impegno a custodire la loro memoria e la loro eredità, ha detto oggi il ministro dell'interno Piantedosi. Shai Gilgeous-Alexander ha guidato gli Oklahoma City Thunder con 26 punti e 12 assist nella vittoria 123-108 sui San Antonio Spurs, rimontando un passivo di 15 punti nei primi minuti della partita e portando la serie delle Western Conference Finals sul 2-1 per OKC. Jared McCain ha aggiunto 24 punti, Jalen Williams 18, decisivo il contributo della panchina che ha superato quello degli Spurs con 15 punti di Alex Caruso. Dall'altra parte per i texani Victor Wembanyama ha realizzato 24 punti e dopo la sconfitta ha analizzato il crollo Spurs. Devo fare meglio, devo giocare ancora di più per la squadra, incoraggiando i compagni per il prossimo match. Ora vedremo di che pasta siamo fatti. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari. I have no choice.

0: per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Oggi visita pastorale del Papa ad Acerra, in provincia di Napoli. Almeno 12.000 le persone per le strade per il pontefice. Va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto che troppo male ha fatto a questa terra, ha detto Prevost dal Duomo della città. L'incontro con famiglie delle vittime della Terra dei Fuochi. Io sono venuto qui per raccogliere le vostre lacrime. Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, in cui un attentato di stampo mafioso uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Una ferita profonda nella storia del paese che oggi viene ricordata con parole di impegno e memoria da istituzioni e governo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di una strage che segnò l'avvio della riscossa civile italiana e un attacco alla libertà e alla dignità del paese. La premier Meloni ha invece ribadito che dalla memoria si

costruisce un futuro libero dalla paura. È salito ad almeno 90 morti in Cina il bilancio per l'esplosione avvenuta in una miniera di carbone nella provincia settentrionale di Shaanxi. L'incidente è avvenuto nella serata di venerdì. Al momento dell'esplosione erano in servizio 247 lavoratori. Dopo il rinvio dei giorni scorsi per motivi tecnici, la Starship V3 di SpaceX ha completato con successo il suo test suborbitale, dimostrando stabilità e controllo anche con uno dei 6 motori fuori uso. Dopo la separazione dal razzo Super Heavy, la navetta ha ammarrato nell'Oceano Indiano e lungo il percorso ha rilasciato in tempo record 20 simulatori Starlink e 2 satelliti modificati ed equipaggiati con telecamere per riprendere lo scudo termico della capsula. Il volo rappresenta un passo cruciale per le future missioni verso la Luna e Marte, per cui la navicella è progettata. Il veicolo ha terminato la missione con un incendio al momento dell'impatto, previsto dagli ingegneri, evitando esplosioni in volo come nei test precedenti. Elon Musk ha celebrato il successo su X, definendo il lancio e l'ammaraggio della Starship un gol per l'umanità e complimentandosi con il team di SpaceX. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il taglio delle unghie nel gatto. Il gatto possiede unghie retrattili a crescita continua, che mantiene in buone condizioni affilandole sui tronchi degli alberi o, in mancanza di questi, sui mobili di casa. I gatti che non hanno l'opportunità di uscire all'aperto possono provocare danni in casa. A ciò si può in parte ovviare lasciando a disposizione del gatto appositi graffiatoi, ma anche accorciando periodicamente la punta delle unghie. Se eseguito correttamente, il taglio delle unghie è indolore. Si dovrà avere l'avvertenza di non tagliare la parte rosa dove sono situati i vasi sanguigni e nervi. Si deve impiegare un apposito tagliaunghie per gatti. Osservando da vicino, si vede chiaramente la differenza tra la parte rosa e quella bianca, senza vasi, che può essere tagliata a un paio di millimetri di distanza dalla parte vascolarizzata. Se il gatto è restio a farsi fare questo trattamento, è possibile tagliare solo una o due unghie al giorno, fino a completare l'operazione. Si può anche approfittare del momento in cui il gatto è addormentato, agendo con molta delicatezza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Oggi visita pastorale del Papa ad Acerra, in provincia di Napoli. Almeno 12.000 le persone per le strade per il pontefice. Va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto che troppo male ha fatto a questa terra, ha detto Prevost dal Duomo della città. L'incontro con famiglie delle vittime della Terra dei Fuochi. Io sono venuto qui per raccogliere le vostre lacrime. Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, in cui un attentato di stampo mafioso uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Una ferita profonda nella storia del paese che oggi viene ricordata con parole di impegno e memoria da istituzioni e governo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di una strage che segnò l'avvio della riscossa civile italiana e un attacco alla libertà e alla dignità del paese. La premier Meloni ha invece ribadito che dalla memoria si costruisce un futuro libero dalla paura. È salito ad almeno 90 morti in Cina il bilancio per l'esplosione avvenuta in una miniera di carbone nella provincia settentrionale di Shaanxi. L'incidente è avvenuto nella serata di venerdì. Al momento dell'esplosione erano in servizio 247 lavoratori. Dopo il rinvio dei giorni scorsi per motivi tecnici, la Starship V3 di SpaceX ha completato con successo il suo test suborbitale, dimostrando stabilità e controllo anche con uno dei 6 motori fuori uso. Dopo la separazione dal razzo Super Heavy, la navetta ha ammarrato nell'Oceano Indiano e lungo il percorso ha rilasciato in tempo record 20 simulatori Starlink e 2 satelliti modificati ed equipaggiati con telecamere per riprendere lo scudo termico della capsula. Il volo rappresenta un passo cruciale per le future missioni verso la Luna e Marte, per cui la navicella è progettata. Il veicolo ha terminato la missione con un incendio al momento dell'impatto, previsto dagli ingegneri, evitando esplosioni in volo come nei test precedenti. Elon Musk ha celebrato il successo su X, definendo il lancio e l'ammaraggio della Starship un gol per l'umanità e complimentandosi con il team di SpaceX. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La prevenzione del tartaro. Chi possiede un cane deve farsi carico dell'integrità della dentatura del suo affezionato amico a quattro zampe, sin da cucciolo. Se non è attuata una corretta profilassi del cavo orale, non sarà infrequente che la bocca del nostro amico emani un odore sgradevole. La causa del problema, il più delle volte, è riconducibile a un'eccessiva presenza di tartaro che provoca la comparsa di infiammazioni gengivali, che vanno a mirare l'integrità strutturale del dente, con possibile sua caduta. Sono in commercio dentifrici per cani, che contengono principi ad azione antibatterica. È necessario procedere ad una pulizia giornaliera o almeno trisettimanale dei denti. È sempre importante chiedere consiglio al proprio veterinario, che valuterà se e quando effettuare una detartrasi professionale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Si celebra oggi la giornata della legalità nell'anniversario della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito l'attentato mafioso un attacco di inaudita ferocia contro libertà e dignità, ricordando le vittime tra cui Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha invece sottolineato che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro libero da paura e indifferenza. Ad Acerra, in Campania, Papa Leone XIV ha incontrato oltre 12.000 fedeli e le famiglie delle vittime dell'inquinamento della Terra dei Fuochi. Nella cattedrale ha annunciato una cultura del privilegio e della prepotenza e ha richiamato la necessità di rinascita ed impegno per il bene comune, ricordando anche il desiderio di visita espresso da Papa Francesco. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per la fine della guerra. Secondo i media americani, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate opzioni per possibili nuove azioni militari, mentre resta aperta la via diplomatica con ulteriori tentativi di negoziato. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte in provincia di Macerata. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o cose. Sempre nella notte, un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata rilevata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, a una profondità di 8 km. E di oltre 90 morti il bilancio ancora provvisorio di una esplosione di gas in una miniera di carbone in Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 operai. La maggior parte è stata salvata mentre proseguono le ricerche dei dispersi con l'intervento di centinaia di soccorritori. Momenti di paura per Alain Prost, vittima di una violenta rapina nella sua villa in Svizzera. L'ex campione del mondo di Formula 1 sarebbe stato aggredito dai malviventi e il figlio costretto ad aprire la cassaforte. Il francese avrebbe riportato un trauma cranico. Le indagini sono in corso, ma i responsabili sarebbero riusciti a fuggire oltre confine. Le autorità svizzere non escludono la pista di bande transfrontaliere attive nella regione. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Si celebra oggi la giornata della legalità nell'anniversario della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito l'attentato mafioso un attacco

0: inaudita ferocia contro libertà e dignità, ricordando le vittime tra cui Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha invece sottolineato che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro libero da paura e indifferenza. Ad Acerra, in Campania, Papa Leone XIV ha incontrato oltre 12.000 fedeli e le famiglie delle vittime dell'inquinamento della Terra dei Fuochi. Nella cattedrale ha annunciato una cultura del privilegio e della prepotenza e ha richiamato la necessità di rinascita ed impegno per il bene comune, ricordando anche il desiderio di visita espresso da Papa Francesco. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per la fine della guerra. Secondo i media americani, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate opzioni per possibili nuove azioni militari, mentre resta aperta la via diplomatica con ulteriori tentativi di negoziato. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte in provincia di Macerata. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o cose. Sempre nella notte, un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata rilevata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, a una profondità di 8 km. E di oltre 90 morti il bilancio ancora provvisorio di una esplosione di gas in una miniera di carbone in Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 operai. La maggior parte è stata salvata, mentre proseguono le ricerche dei dispersi con l'intervento di centinaia di soccorritori. Momenti di paura per Alain Prost, vittima di una violenta rapina nella sua villa in Svizzera. L'ex campione del mondo di Formula 1 sarebbe stato aggredito dai malviventi e il figlio costretto ad aprire la cassaforte. Il francese avrebbe riportato un trauma cranico. Le indagini sono in corso, ma i responsabili sarebbero riusciti a fuggire oltre confine. Le autorità svizzere non escludono la pista di bande transfrontaliere attive nella regione. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura al calcio, Serie A agli sgoccioli, tra oggi e domani le ultime gare di campionato, alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Lazio-Pisa, partite entrambe ininfluenti con i nerazzurri già campioni d'Italia e toscani in Serie B. Domani sera il clou con la serratissima lotta champion, alle 20:45 Milan-Roma come Juventus, in campo per trovare l'Europa che conta. Anche il tennis a Roland Garros, tutto pronto per il debutto di Jannik Sinner, il numero uno del ranking mondiale, scenderà in campo martedì 26 maggio contro il francese Tabor, numero 165 del mondo e in tabellone grazie a una wild card. Intanto saranno quattro gli italiani in campo già domani, la prima Lucia Bronzetti contro la ceca Buzkova, poi toccherà Federico Cina contro lo statunitense Reilly Opelka, a Mattia Bellucci contro il francese Alice e a Lorenzo Sonego contro il francese Herbert. Anche la Formula 1, George Russell si prende la pole in vista della Sprint Race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà la prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc, Verstappen settimo. Paura per Alain Prost, il quattro volte campione del mondo di Formula 1, è stato vittima di una rapina nella sua villa di Nyon, vicino a Ginevra, in Svizzera. L'ex pilota francese sarebbe stato ferito lievemente alla testa durante l'aggressione. Uno dei figli sarebbe stato costretto dai malviventi a condurli fino alla cassaforte dell'abitazione. Il 71enne sarebbe già rientrato a Dubai, dove vive abitualmente. Anche il basket NBA, nella notte gli Oklahoma City Thunder battono in gara 3 i San Antonio Spurs 123-108, portandosi così sul 2-1 nella serie valida per la finale di Western Conference. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può

0: essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
3: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura al calcio, Serie A agli sgoccioli, tra oggi e domani le ultime gare di campionato, alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Lazio-Pisa, partite entrambe ininfluenti con i nerazzurri già campioni d'Italia e toscani in Serie B. Domani sera il clou con la serratissima lotta champion, alle 20:45 Milan-Roma come Juventus, in campo per trovare l'Europa che conta. Anche il tennis a Roland Garros, tutto pronto per il debutto di Jannik Sinner, il numero uno del ranking mondiale, scenderà in campo martedì 26 maggio contro il francese Tabor, numero 165 del mondo e in tabellone grazie a una wild card. Intanto saranno quattro gli italiani in campo già domani, la prima Lucia Bronzetti contro la ceca Buzkova, poi toccherà Federico Cina contro lo statunitense Reilly Opelka, a Mattia Bellucci contro il francese Alice e a Lorenzo Sonego contro il francese Herbert. Anche la Formula 1, George Russell si prende la pole in vista della Sprint Race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà la prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc, Verstappen settimo. Paura per Alain Prost, il quattro volte campione del mondo di Formula 1, è stato vittima di una rapina nella sua villa di Nyon, vicino a Ginevra, in Svizzera. L'ex pilota francese sarebbe stato ferito lievemente alla testa durante l'aggressione. Uno dei figli sarebbe stato costretto dai malviventi a condurli fino alla cassaforte dell'abitazione. Il 71enne sarebbe già rientrato a Dubai, dove vive abitualmente. Anche il basket NBA, nella notte gli Oklahoma City Thunder battono in gara 3 i San Antonio Spurs 123-108, portandosi così sul 2-1 nella serie valida per la finale di Western Conference. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive, la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Lunedì pomeriggio inizieranno le autopsie sui corpi dei 5 subitaliani morti in una grotta alle Maldive. Rientrate oggi in Italia le salme di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. L'aereo della Turkish Airways è atterrato a Milano Malpensa poco dopo le 13. Feretri sono stati poi trasportati all'obitorio dell'ospedale di Gallarate nel Varesotto. La salma del 5° sub Gianluca Benedetti era già rientrata in Italia nei giorni scorsi. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il portavoce del presidente delle Maldive ha fatto sapere che sono state avviate 2 indagini, una sulla morte dei 5 subacquei italiani e l'altra per chiarire le circostanze della morte di Mohamed Maudi, il sub militare maldiviano morto durante un primo tentativo di recupero dei corpi. Nel corso dell'ultima settimana le opinioni si sono fatte sempre più convergenti tra Iran e Stati Uniti. E quanto afferma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà nei prossimi 3 o 4 giorni, ha aggiunto, precisando che i due paesi sono concentrati sulla finalizzazione di un memorandum d'intesa. Potrebbero esserci novità più tardi oppure no, spero che ce ne siano, ma non ne sono ancora sicuro, ha detto intanto il segretario di Stato americano Rubio durante la sua visita di Stato in India. La questione riguarda l'Iran e, come ho detto, ci sono stati dei progressi anche mentre vi parlo si sta lavorando, ha aggiunto sottolineando, l'Iran non avrà mai armi nucleari. Ad Acerra, in provincia di Napoli, Papa Leone XIV ha incontrato oltre 12.000 fedeli in una visita pastorale dedicata alla Terra dei Fuochi nel 2020.

0: L'uomo ha ascoltato le famiglie delle vittime dell'inquinamento e i malati, denunciando la cultura del privilegio e gli interessi che hanno colpito il territorio, lanciando un messaggio di speranza e rinascita. È tutto pronto sulla Croisette per la cerimonia di chiusura del Festival di Cannes, giunto alla 79esima edizione. Questa sera verrà assegnata la Palma d'Oro insieme agli altri principali riconoscimenti, tra cui miglior regia, sceneggiatura, attori e attrici protagonisti. Sono 22 i film in concorso, mentre è prevista anche la Palma d'Oro onoraria a Barbara Streisand, che non sarà presente. Ed è tutto, più tardi.
1: A long time ago in a club far, far away.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Avvelenamento da morso di serpente. Gli animali sono generalmente morsi in corrispondenza della cavità orale e le manifestazioni cliniche compaiono anche a distanza di varie ore. Queste sono caratterizzate da aumentata salivazione, tumefazione molto dolente della parte colpita, emorragie, debolezza, nausea, vomito, tremori muscolari, presenza di sangue nelle urine, aritmie cardiache, difficoltà respiratoria. Non si devono applicare ghiaccio o lacci emostatici intorno alla zona del morso. Occorre ricoverare immediatamente l'animale presso una clinica veterinaria, dove sarà curato e tenuto sotto stretta osservazione per almeno 48 ore. Consigli per la conservazione di farmaci ad uso veterinario. Spesso, quando si esce dall'ambulatorio veterinario, la cura per il nostro animale è stata iniziata, ma poi dobbiamo proseguirla a casa. Talora lo facciamo un po' ad occhi chiusi, nel senso che non ci prendiamo cura di leggere le indicazioni sul foglietto allegato al medicinale, dove è riportata tutta una serie di informazioni, anche quelle concernenti come conservare correttamente i farmaci, pena la perdita della loro efficacia e il doverli ricomprare nuovamente. Se parliamo di medicamenti sotto forma di compresse, basta tenerle in un posto fresco e asciutto, possibilmente al buio. Quindi va bene l'armadietto dei medicinali o un cassetto. Evitiamo di conservarli in mobili esposti al sole o in prossimità del termosifone. Nel caso in cui si usi l'armadietto dei medicinali, assicuriamoci che i farmaci umani siano ben distinti da quelli ad uso veterinario, onde evitare di cadere in qualche equivoco. Vale sempre la regola ferrea di tenere i bambini, eventualmente presenti in casa, lontano dalla portata dei farmaci. Non è male poi farsi un piccolo appunto per quanto concerne la modalità di somministrazione dei farmaci ad uso veterinario, nel caso in cui non si ritrovi più la prescrizione veterinaria. Per quanto riguarda i colliri, ricordiamoci che una volta aperti, dopo un mese circa, il più delle volte non sono più efficaci. Stiamo attenti ai farmaci, sia iniziati, sia non ancora impiegati, che vanno conservati rigorosamente in frigorifero.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto, i mediatori ritengono

0: Di essere vicini a un accordo per estendere di 60 giorni il cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l'Iran e per gettare le basi per i colloqui sul programma nucleare della Repubblica Islamica. È quanto rivelano fonti a conoscenza dei colloqui al Financial Times. I colloqui verterebbero su una graduale riapertura dello stretto di Hormuz e sull'impegno a discutere la riduzione o la cessione delle scorte iraniane di uranio altamente arricchito. Gli Stati Uniti in cambio allenterebbero il blocco dei porti iraniani e consentirebbero alla revoca delle sanzioni nonché allo scongelamento graduale dei beni di Teheran detenuti all'estero. L'accordo sembra andare nella giusta direzione, ora è al vaglio degli americani, ha dichiarato un diplomatico. Rientrate in Italia le salme di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri, i quattro subitaliani morti in una grotta alle Maldive. L'aereo della Turkish Airways è atterrato a Milano Malpensa poco dopo le 13. I feretri sono stati trasportati poi all'obitorio dell'ospedale di Gallarate nel Varesotto. La salma del quinto sub Gianluca Benedetti era già rientrata in Italia nei giorni scorsi. Le autopsie su tutti i corpi inizieranno lunedì pomeriggio. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Nel giorno della giornata della legalità il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda la strage di Capaci del 23 maggio 1992 rendendo omaggio a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta. Nel messaggio anche richiamo alla lotta alla mafia e all'impegno delle istituzioni e dei cittadini rilanciato anche dalla Presidente del Consiglio Meloni. Terza vittoria di tappa per Vingegaard dopo Blockhaus e Corno alle Scale. Il danese taglia il traguardo per primo anche al termine della durissima Aosta Pila, 133 km fra salite e discese e pochissimi momenti per recuperare strappando la maglia rosa Eulalio. Seconda posizione per Felix Gall davanti a Hindley e Piganzoli. Quinto posto per Pellizzari. Eulalio resta maglia bianca a Conad. Il portoghese precede nella classifica della maglia bianca Pellizzari. Ed è tutto, più tardi.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato ad Axios che le probabilità sono esattamente al 50% riguardo alla possibilità di concludere un buon accordo con l'Iran o di spazzarli via. Trump ha aggiunto che nel corso della giornata incontrerà i suoi negoziatori per discutere l'ultima offerta dell'Iran e che probabilmente entro domani deciderà se riprendere o meno la guerra. Il presidente degli Stati Uniti ha anche affermato che accetterà solo un accordo che includa la questione dell'arricchimento dell'uranio e delle scorte esistenti dell'Iran. Fonti ad Al-Arabiya intanto hanno riferito che l'Iran si è offerto di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e di diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del paese. Lunedì pomeriggio inizieranno le autopsie sui corpi dei 5 subitaliani morti in una grotta alle Maldive, rientrate oggi in Italia le salme di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri. L'aereo della Turkish Airways è atterrato a Milano Malpensa poco dopo le 13. I feretri sono stati poi trasportati all'obitorio dell'ospedale di Gallarate nel Varesotto. La salma del quinto sub, Gianluca Benedetti, era già rientrata in Italia nei giorni scorsi. Ad Acerra, in provincia di Napoli, Papa Leone XIV ha incontrato oltre 12.000 fedeli in una visita pastorale dedicata alla Terra dei Fuochi. Nel Duomo ha ascoltato le famiglie delle vittime dell'inquinamento e i malati, denunciando la cultura del privilegio e gli interessi che hanno colpito il territorio, lanciando un messaggio di speranza e rinascita. Il ciclismo, terza vittoria di tappa per Vingegaard dopo Blockhaus e Corno alle Scale. Il danese taglia il traguardo per primo anche al termine della durissima Aosta Pila, 133 km tra salite e discese e pochissimi momenti per recuperare, strappando la maglia rosa a Eulalio. Seconda posizione per Felix Gall davanti a Hindley e a Piganzoli. Quinto posto per Pellizzari. Eulalio resta maglia bianca a Conad. Il portoghese precede nella classifica della maglia bianca Pellizzari. Ed è tutto, a più tardi.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: put your arms around me.
1: The Life with Pets, curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Le espressioni dei gatti. Basta osservare attentamente un gatto per poter riconoscere un preciso significato in ogni suo atteggiamento. Alcuni dei suoi movimenti o posizioni sono molto noti. Per esempio, l'inarcamento della schiena e il pelo ritto servono per incutere timore agli avversari, mentre lo strusciarsi contro le gambe dei padroni indica desiderio di carezze o di cibo. I gatti in realtà usano anche la mimica facciale, le zampe, la coda e il miagolio per comunicare. Un gatto arrabbiato tira indietro le orecchie e i suoi baffi si tendono. Un gatto spaventato appiattisce sia le orecchie sia i baffi. La coda alzata e ritta esprime tranquillità e si nota quando il micio si avvicina a persone o a gatti amici. Mentre la coda ondeggiante è segno di tensione, che si può notare in movimenti di rabbia o quando il gatto è vicino ad una preda. A volte il micio di casa appare tranquillo con un'espressione sorniona, gli occhi socchiusi.

0: Scusi, troppo vicino a una fettina di carne che la sua padrona non ha prontamente riposto in frigorifero. Sta facendo l'indifferente. La prossima mossa è... gnam!
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stesse

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.